0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Navigatore, sterpo di civiltà. Marci